0: un copparlero
1: presentato per la quale del centro Occità del Albizes
2: sulla giundos de Radio Albizes
3: un copparlero.